0: diretta.
1: È così, bello. È così. Allora, torniamo a parlare di noi. Abbiamo detto che nella classifica dei 50 personaggi più amati della Disney ci sono un po' di tutti. Ci sono i villain, certo.
0: Animali, ci sono anche i personaggi, le principesse, no? Ci siamo chiesti
1: più in generale,
0: ci siamo chiesti: ma i cartoni della Disney avranno comunque un significato? Insegneranno qualcosa? No? Avranno un secondo, una seconda chance, ipotesi? No? Allora abbiamo visto che in realtà è stata pubblicata una specie di classifica,
1: sì,
0: dove ci sono tutte le cose che insegnano i cartoni della Disney.
1: Interessante. Ad esempio, con il 62% dei cartoni della Disney insegna ad essere gentili.
0: Esatto, bello, cioè le principesse, per esempio, sono sempre molto gentili.
1: È vero.
0: Anche quando sono ribelli come ribelle.
1: È vero,
0: ma sì. nella loro essenza c'è la gentilezza. Così come l'essere un buon amico,
1: 52%.
0: Che è al 52%.
1: E infatti,
0: anche lì,
1: ad esempio,
0: vedi?
1: La saga di Toy è tutta fatta sull'amicizia,
0: esatto,
1: tra Buzz Lightyear
0: e Woody,
1: sì.
0: Tra l'altro in Toys c'è un personaggio che mi piace tantissimo,
1: il Mr. Potatoes.
0: No, a parte no. Mr. Potatoes, che è bellissimo quando si smonta tutto. C'è anche la Mrs. Potatoes.
1: C'è anche la Mrs. Potatoes, sì.
0: No, a me piace il personaggio femminile.
1: La cowgirl
0: con Bullseye.
1: È vero, è vero.
0: Vieni, Bullseye.
1: Al 52%, altro 52% dei cartoni Disney è quello che insegna,
0: giusto,
1: a credere in se stessi. Giustamente, in fondo è forza. Poi abbiamo il coraggio col 49%, e questo che mi piace particolarmente è prendersi cura degli altri, essere solidari, ma anche prendersi cura degli animali, no?
0: Certo.
1: Ad esempio, ricordiamo Lily e il vagabondo,
0: insomma, in ogni cartone c'è sempre un animale che viene curato.
1: Assolutamente.
0: Questo col 48%. Poi, questa è una cosa invece che piace tantissimo a me, è non arrendersi mai. 48%, ragazzi, mai arrendersi, non mi stanco mai di dirlo.
1: Allora, a tal proposito del non arrendersi mai, c'è un cartone Disney nuovissimo, ma neanche troppo vecchio, che è Il pianeta del tesoro.
0: Sì.
1: In cui colonna sonora è firmata 883, e adesso
0: non
1: ce l'ascoltiamo.
0: Potevamo, non...

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così e cos'ha Radio Show, e anche nella puntata di oggi. Adesso ci fermiamo un attimo con i cartoni della Disney e lasciamo spazio al nostro comedy show, dove oggi, vabbè, le temperature sono adeguate per fare questo particolare spazio che è le freddure del cucciolone. Quanti si ricorderanno le freddure del cucciolone che non facevano...
2: Sono tornate!
1: Esatto, che non fanno mai ridere a nessuno, ma noi ci proviamo, insomma, al massimo ci manderete a quel paese.
2: Vai, vai!
1: Allora, partiamo. Quando muore un bancario, viene seppellito in una cassa costosa o in una cassa di risparmio?
2: Che non lo so.
1: È finita così, sta.
2: Ah, è finita così. Oddio.
1: Sono le freddure del cucciolone.
2: Oh, mamma mia, mangio un pezzo di cucciolone, vai.
1: Ecco. Un ottico balla solo lenti?
2: Ok. Vai.
1: Quando una donna aspetta un bambino, se è in ritardo, può andare via?
2: No, ma sono proprio da cucciolone.
1: Sono proprio da cucciolone, sì.
2: Vai.
1: Se va via la corrente, i bambini possono venire lo stesso alla luce? Queste sono bruttissime. Le tende da sole soffrono di solitudine?
2: Oh, Dio. Dio mio.
1: Adesso abbiamo
2: una
1: qualche doppia, vai.
2: Ha un serpente. Come stai?
1: Il serpente risponde: mi sento proprio a terra. Beh, effettivamente.
2: Vai, Teo.
1: Un poliziotto che si dà delle arie diventa un agente atmosferico? Ma sono proprio brutte.
2: Ma veramente le mettevano sul cucciolone?
1: A quanto pare sì.
2: Ma noi passavamo il tempo a leggere.
1: Sì.
2: Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
1: Mosca, valco.
2: Questa è carina. Cosa fa un temperino in un campo da calcio?
1: La punta.
2: Qual è il contrario di melodia?
1: Se lo tenga.
2: Dov'è il tuo quaderno di matematica?
1: È andato dal dottore, era pieno di problemi.
2: Poverino. Perché leggere riscaldata?
1: Perché leggere riscalda?
2: Ma perché leggere riscalda?
1: Perché i libri hanno la copertina.
2: Cosa si guarda due volte in edicola?
1: La rivista. Dai, che manca poco.
2: Dovete scrivere un tema su vostro padre.
1: Scusi, maestra, non possiamo scriverlo su un foglio?
2: Come si chiama l'indiano più affamato?
1: Penna rigata.
2: Dai! Oggi mi fischiano le orecchie.
1: E perché mai dovrebbero applaudirti?
2: Eh sì.
1: Questa
2: cosa
1: è bellissima,
2: fa
1: però.
2: Un maialino innamorato?
1: Il prosciutto.

0: Il disco club di oggi. Disco club.
1: Circuito International Radio. Viaggiare. Pratico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. A causa di un incidente del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia si viaggia lentamente in direzione Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Infine sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
3: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto. Giornata di domani ancora con sole prevalente, salvo per la possibilità di qualche nota instabile verso sera sui rilievi. Le temperature massime non andranno oltre i 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Valori infatti decisamente più sopportabili rispetto alla scorsa settimana. Vi anticipo che domenica il tempo sarà molto variabile. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebimet.
0: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Today's beautiful music.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale, da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 17 e 16 minuti.
5: In collaborazione con
6: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: È arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.
2: International Radio, your radio.

0: playing the best of the 90s and beyond.
1: It's the weekend.
2: Great songs through the night.
3: Please remember to subscribe and leave a comment.
0: The only radio station you'll ever need.
4: It's time for a break.
5: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
6: Beh, sempre 30?
7: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
6: Solo da lì?
7: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
8: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso i lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
9: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
10: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
11: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
12: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.
3: Spazio

0: sei 22 235, e in pario del colore la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda, hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24.

0: spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
1: Ali migliora la vita.
2: International Radio, your radio.

0: C'è alle spalle lo spazio comedy di oggi, che era una tortura.
1: E una tortura, non riuscivo neanche a ridere.
0: Effettivamente è stata una tortura con le frasi del cucciolone. Ma vogliamo tornare all'argomento di puntata, che sono i cartoni Disney. Siamo partiti dall'articolo dei 50 personaggi più amati della Disney e abbiamo chiesto, Stella, ai nostri amici, cosa abbiamo chiesto?
1: Se poteste entrare in un cartone della Disney, quale sarebbe? Beh, perché?
0: Scrivetecelo e fatecelo sapere a diretta @cosiecosa.com.

0: Disney, quale sarebbe e perché? Ci avete scritto in tantissimi,
1: esatto.
0: Possiamo partire, vai,
1: vai Giulia.
0: Giulia, entrerei. Oh mia cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica. Basta,
2: basta.
0: Oh mio amore. Va bene.
1: Ma non mi chiamo Giulia io.
0: Vabbè, ma infatti io ho dedicato
1: a
0: Giulia.
1: Ok. Hai capito, Giulia. Entrerei in La Sirenetta perché ho sempre sognato di esplorare il mondo sottomarino e vivere un'avventura piena di magia.
0: In fondo al mar, in fondo al mar. Poi, oh, vedete, però ogni cosa.

0: ogni film e cartoon Disney c'ha una canzone memorabile.
1: È vero, le sappiamo tutte.
0: Allora, poi Marco, sceglierei il Re Leone per ammirare la savana e imparare il significato del cerchio della vita.
1: Vabbè, vedi? Ma lo possiamo imparare anche a casa.
0: Una matata.
1: È quasi follia.
0: Le sappiamo veramente tutte. Io.
1: Elena dice: vorrei vivere nella Bella e nella Bestia perché adoro i castelli, le biblioteche e le storie d'amore che fanno crescere le persone.
0: Bello, bello.
1: Gaston.
0: Anch'io, io so solo quella del quando fanno il valzer non la conosco,
1: no,
0: non me la ricordo.
1: Sì, sì.
0: Ma quella di Gaston me la ricordo molto bene.
1: È bellissima quella storia, quella cantata da Gino Paoli e sua figlia.
0: Sì, esatto.
1: Sì.
0: Luca, entrerei in Aladdin per volare sul tappeto magico ed esprimere 3 desideri. A proposito di Aladdin, fra poco, questa non la spoileriamo.
1: Non la spoileriamo perché ce l'abbiamo dopo,
0: esatto,
1: vero?
0: Sì, assolutamente.
1: Poi, 45 anni per Sara, la mia scelta è Mary Poppins perché rendere straordinario anche la quotidianità. Super canali fragilistiche, spiralidoso. Anche se a sentirlo può sembrarti strepitoso. Se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Super canali fragilistiche, spiralidoso. Ambale.
0: Vabbè, io invece di Mary Poppins ricordo con più piacere quella un pochino più malinconica.
1: Cammini, spazza.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Vai. Davide, vorrei essere in Peter Pan. Per non smettere mai di sognare e volare verso l'isola che non
0: di
1: c'è.
0: Di Peter Pan io non conosco neanche un brano.
1: Ma anch'io. A parte quello di Bennato.
0: Ecco.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.
0: Vabbè ragazzi, per quella è una grandissima canzone. Andiamo con l'ultimo messaggio. Anna, sceglierei Cenerentola perché dimostra che la gentilezza può cambiare il destino e c'ha delle scarpe bellissime.
1: Esatto, di vetro, anzi di cristallo.
0: Cenerentola, magica bula, la bidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Allora ragazzi, grazie per averci scritto e ci ritroviamo qua tra pochissimo con lo spazio Good Vibes.

0: E anche in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show, la puntata un po' delle emozioni legate ai cartoni della Disney che ci hanno trattenuto l'infanzia, ma onestamente anche adesso li
1: guardiamo
0: con tantissimo
1: volentieri.
0: Piacere, è il momento del Good Vibes e oggi una clip tratta giusto appunto da un cartone Disney,
1: esatto,
0: che è quello
1: Frozen.
0: Di Frozen, è una bella clip che fa stare bene, possiamo dirlo, fa
1: sì,
0: stare
1: molto
0: bene.
1: Molto bene.
0: Allora adesso ce l'ascoltiamo e poi rientriamo.
2: Beh, dov'era Hans? E com'è stato quel bacio?
3: Mi sbagliavo su di lui. Non era vero amore.
2: Ma siamo venuti di corsa fin qui.
3: Ti prego, Olaf, devi andar via subito. Ti scioglierai.
2: Non me ne andrò finché non troveremo un altro atto di vero amore per salvarti. Tu hai in mente qualcosa?
3: Non so nemmeno cosa sia l'amore.
2: Fa niente, io sì. L'amore è... mettere il bene di un altro prima del tuo, sai, come Christophe che ti ha portata qui da Hans e ha rinunciato a te per sempre.
3: Ah, Christophe mi ama.
2: Cavolo, ma allora tu non sai proprio niente dell'amore, vero?
3: Olaf, ti stai sciogliendo.
2: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Ed eccoci qua con il nostro Good Vibes, tratto appunto, come dicevamo prima, da Frozen. Chi sta parlando sono Anna e Olaf,
0: esatto,
1: il pupazzo di neve. E fondamentalmente cosa dicono? Un'altra delle cose che insegnano
0: i cartoni
1: della Disney. Uno, che l'amore è meraviglioso.
0: E generalmente vince sempre.
1: E vince sempre, no? L'amore vince sempre. Infatti dice, a volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. Per la persona giusta, bisogna trovare la persona giusta a cui dedicare tutta la propria neve sciolta.
0: Bello.
1: E poi che comunque a volte l'amore è lì dove meno te lo aspetti.
0: E capita molto spesso nei cartoni della Disney, dove per quasi tre quarti del film o del cartone sembra che la storia d'amore sia tra due personaggi e invece poi si scopre che l'amore è dietro un'altra persona o da un'altra parte, un po' come la rivisitazione della Bella Addormentata, dove l'amore non era del principe verso la Bella Addormentata, ma era l'amore di Malefica,
1: esatto,
0: verso la Bella Addormentata, un amore da madrina, insomma un amore diverso,
1: esatto.
0: Quindi ragazzi, noi speriamo che insomma anche a voi i cartoni della Disney, oltre
1: possano
0: a farvi divertire e piacere, vi possano trasmettere qualche cosa da portarsi a casa.

0: Ad International Radio sono le ore 17 e 40 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Circuito International Radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Appena parte, finisci subito negli anni 90. Queste atmosfere. Qui era tutto buio in discoteca, solo.

pochettino di anni fa. Grande personaggio Captain Hollywood, si chiama Tony Dawson Harrison e il nome è particolare, si chiama Captain Hollywood perché era un capitano dell'esercito degli Stati Uniti che spesso si metteva a fare la breakdance anche in uniforme. Allora i suoi compagni l'hanno soprannominato Captain Hollywood. Ci sono un sacco di personalità nel mondo della dance che in realtà appartenevano all'esercito degli Stati Uniti. Un'altra era lei. La voce di Passion, Simone J. Si è trasferita in Italia perché lavorava nell'esercito degli Stati Uniti, poi è diventata una cantante, è stata scoperta agli inizi degli anni 90. A proposito di militari diventati artisti, adesso probabilmente qualcuno lo sapeva già, ma questo è veramente eclatante. Lui era un Marines. Sto parlando di Shaggy. Ha fatto addirittura la guerra del Golfo nel 1992, adesso perdonate, non

0: la curiosità in questa pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30.
1: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
1: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
6: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
8: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
9: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: La carne.
1: La botta pecia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta pecia risponde.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Piatti esclusivi

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
0: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini giochi.

0: occhiali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
2: Allora si va da Steel Bimbi e via Roma 14, ovvio!

0: notte riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, notte riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo!
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: International Radio, your radio.
5: Circuito International Radio.
6: Viaggiare. Traffico.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente e traffico intenso tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste. Si rallenta per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia tra il Bivio per la 13 e il Bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova sempre per traffico intenso si viaggia lentamente con code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Informiamo inoltre che fino alle 22 di sabato 25 luglio nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
10: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
11: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Circuito radiofonico International Radio. International Radio. Your radio. Your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 18:00.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
2: Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con il nostro Facebook. Con le nuove apps Apple e Android potrai portarci sempre con te. In tutto il mondo.
4: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
5: Beh, sempre 30?
6: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo Dali?
6: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
7: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
8: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
7: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
8: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
7: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
8: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
9: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it.
10: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
11: Orol ha la soluzione che fa per te.
10: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
11: E per le aziende? Orol è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
10: For All ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
11: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito forall.it o chiama il numero verde 800 584 651.
12: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
13: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Notte Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Così è cosa Radio Show, entriamo nell'ultima parte di puntata, l'ultimo quarto d'ora, e l'ultimo quarto d'ora delle nostre puntate di Così è cosa Radio Show parte con l'astro sexy, i due segni più hot della settimana. Prego Stella.
1: Gemelli, sei disinvolto e mosso da una curiosità erotica insaziabile. Marte nel segno abbatte ogni tua inibizione e ti spinge a osare. Il problema sorge da metà mese in avanti, quando Venere è dissonante e fa emergere una forte insofferenza per le critiche o per chi cerca di analizzare troppo i tuoi sentimenti. Vuoi divertirti e sperimentare, non subire interrogatori. Il mio consiglio sexy: trasforma un gioco classico in un gioco erotico. Per esempio, uno di carte.
0: Ok.
1: A ogni vincita una posta sexy.
0: Oh, bello.
1: È bello, vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Bello, bello. Scorpione. Plutone disarmonico accende i tuoi lati più ombrosi e dominanti, spingendoti a cercare giochi erotici ad alta tensione emotiva.
0: Certo.
1: Detesti la banalità.
0: Sì.
1: Con l'arrivo di Venere in Vergine, la tua attenzione si sposta su relazioni nate all'interno della tua cerchia di amicizie. Ti accorgerai che un confidente storico sta iniziando a guardarti con occhi diversi.
0: Sì.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sentiamolo, sentiamolo.
1: Scommetti su qualsiasi cosa e fai che ogni posta sia sempre molto erotica e stuzzicante.
0: Stasera diciamo che sei sulle sfide,
1: Sei sì,
0: sulle
1: è
0: sfide,
1: vero,
0: sulle
1: sì,
0: poste, se
1: il mare
0: cosa
1: mi fa
0: fai,
1: bene.
0: Il mare ti fa bene.
1: Il mare mi fa benissimo.
0: Va bene, allora adesso ci ascoltiamo un
1: questa
0: altro.
1: No, presentala perché questa va presentata.
0: Ci ascoltiamo
1: diciamo
0: un altro brano famosissimo preso da un film. Questo è un film mix animazione film vero, è famosissimo. Chi ha incastrato Roger Rabbit e chi canta è la sexualista Jessica Rabbit,
1: formosissima,
0: con Why Don't You Do Right.
1: Da-na.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo proprio spezzettone di puntata, quello che di solito è lo spazio, quello un po' birichino, un po' caldo, hot, no?
1: Un po' così e cos'ha.
0: È un po' così e cos'ha. E oggi non vogliamo rimanere sempre ovviamente fedeli al nostro copione e rimanere nell'ambito un po' hot, un po' birichino, ma lo facciamo effettivamente con i cartoni della Disney. Ragazzi, questa roba sembra strana, stranissima, ma ci sono anche dei fondi di verità e dei filoni complottisti che vedono all'interno, esatto, di alcuni spezzoni proprio brevissimi dei cartoni delle allusioni a tema erotico, possiamo dirlo.
1: Sì, dai, sessuale, insomma.
0: E ci sono degli esempi abbastanza eloquenti. Io ad esempio voglio citare quello del Re Leone, dove in un tratto del film, insomma, quando Simba sospira malinconico nei pressi del dirupo dove suo papà ha perso la vita e quant'altro, e si può notare nella nuvoletta, dicono che si possa notare nella nuvoletta del suo fiato la parola sex.
1: Esatto. Poi c'è anche chi sfata questa cosa, dice che in realtà è SFX, che è la sigla nel campo cinematografico, indica il reparto degli effetti speciali.
0: Esatto.
1: Però i complottisti dicono che invece c'è scritto sex. Poi, per esempio, passiamo alla Sirenetta.
0: Ecco.
1: Un altro cartone molto carino, bello, no? Molto bello, romantico, lieto fine. Finalmente
0: fine.
1: La principessa, cioè quindi Ariel e il principe si sposano. E c'è il prete che li sposa.
0: Certo.
1: Che sembra abbia un leggero piccolo rigonfiamento. Come un buongiorno mattutino.
0: Può darsi. Ecco, sì. Ecco, qualche. Anche in questo caso il filone delle cospirazioni eccetera dice che anche questo in qualche modo è un messaggio subliminale che la Disney ha messo
1: sì,
0: nel cartone.
1: Magari insomma si divertono anche a fare degli scherzetti questi cartonari, così pare.
0: Poi ovviamente Disney smentisce categoricamente ogni tipo di allusione di questo tipo, però erano anche altri tempi, ora vige il politically correct, prima un po' meno, quindi magari qualche scherzo l'hanno fatto.
1: Dai.
0: Abbiamo poi ad esempio un altro caso che anche questo è un po' in contraddittorio, dove Aladdin viene definito il principe birichino, perché prima di fare la sua entrata romantica e portare la sua bella sul tappeto volante sembra che gli dica la frase "good teenagers take off their clothes", che vuol dire "le brave ragazze si tolgono i vestiti".
1: Yeah!
0: Invece
1: bella Jasmine.
0: Invece Disney dice no, dice God Kitty take off and go, quindi un soprannome, take off vuol dire vieni con me e partiamo, take off, prendiamo il volo, ecco.
1: Ma guarda, io me ne andrò a guardare per ricapirlo.
0: Ma
1: in Toy Story 3 c'è un lato B nascosto, c'è uno zainetto posato vicino allo sceriffo Woody che sembra abbia esattamente la forma di un paio di gambe di donne con un bel sedere.
0: Ma
1: io di Toy Story ve ne dico un'altra.
0: Vai.
1: Nel Toy Story 1 c'è il maialino, quello che è un salvadanaio, che ha il buco sopra la cosa, e in una certa scena, a un certo punto, il buco viene rifatto come se fossero due chiappette.
0: Davvero?
1: E lui, quando infilano la monetina, fa
0: va bene. Allora direi che possiamo chiudere lo spazio hot e ci sentiamo giusto appunto dal film La Sirenetta.

0: Sofia e Cosa Radio Show vi lascia anche questa settimana.
1: Siamo
0: ma ci saremo ancora settimana prossima per l'ultima puntata
1: di questa strabiliante stagione. Quindi amici, rimanete con noi e seguiteci anche settimana prossima. Da parte mia un grandissimo saluto
0: e da parte mia un bacio.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: successo anni 80 con il Disco Time.
1: Circuito International Radio Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto. Giornata di domani ancora con sole prevalente, salvo per la possibilità di qualche nota instabile verso sera sui rilievi. Le temperature massime non andranno oltre i 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Valori infatti decisamente più sopportabili rispetto alla scorsa settimana. Vi anticipo che domenica il tempo sarà molto variabile. Restate aggiornati quindi sull'app di Trevimet.

0: Plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
0: International Radio. Your Radio.
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
7: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: scarica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto, impari lavorando con stage in azienda, hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni

0: aspettano?
1: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30.
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso i lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
10: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
11: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
12: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler.

0: 22 235, e in pario del colore. La tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: Il cuore del Triveneto. Noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: bandiera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: International Radio, your radio.

0: dell'agenzia DIN.
1: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attacco pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti e il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza. Le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni. Quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte, pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne i Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
2: Ad International Radio sono le ore 18 e 52 minuti.
3: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
2: International Radio, emittente.

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste. E sulla 4 Padova-Venezia si verificano code tra il Bivio a 13 e il Bivio per la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetta.

0: Ali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da Ali?
2: Solo da Ali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: feste che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30.
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto, impari lavorando con stage in azienda.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare

0: 0426 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano?
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo!
1: International Radio, your radio.
2: Piazzata dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
3: Ma voi nell'estate del 1999 eravate più tamarri o più fighetti? Cioè vi piaceva la cassa un pochettino più ignorante o eravate insomma gente posata che ascoltava musica raffinata? Riscopritelo con le hit di quell'estate. Partono i tamarri con

0: sì, perché loro ascoltavano Get Get Down di Paul Johnson, perché loro sono un pochettino più pettinati, capito? E i tamarri tirano fuori la carta Gigi Doug con la sua The Riddle. I fighetti rispettano Gigi Doug, dicono carino questo pezzo, ma vuoi mettere con questo qui? E aprono la bollicina.
1: I'm happy the week is over.
0: Kenny Williams.
1: Saturday,
0: i tamarri rimangono un po' così, dire vabbè. Che palle, perché i tamarri si annoiano, che palle sarà. Bella però, che palle. E allora!

chiamate e rispondono. What's wrong with you? Con il disco di Fats & Small. Gli altri sono esagerati, i fighetti sono posati, capito? Riportano tutto alla normalità, dicono. Grande pezzo questo, eh? Mi ricordate il video? Nel negozio di dischi. Non ci sono manco più quelli.

0: Fammelo sapere, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Circuito International Radio. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto. Giornata di domani ancora con sole prevalente, salvo per la possibilità di qualche nota instabile verso sera sui rilievi. Le temperature massime non andranno oltre i 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Valori infatti decisamente più sopportabili rispetto alla scorsa settimana. Vi anticipo che domenica il tempo sarà molto variabile. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebimet.
4: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti

0: National Radio, your city, your station. Your station.
1: Ad International Radio sono le ore 19 e 33 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
4: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.
5: International Radio and Digital Audio Broadcasting, the radio station with the best audio in the entire Veneto region. Listen to us.
6: Listen to us.
5: Listen to us. And hear the difference. Listening like a glue, and you'll never leave us again.
7: Move your body.
8: Time machine.
7: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
8: Time Machine.
7: Solo su International Radio.
8: Radio.
7: Solo successi.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La Botta Vecchia, il piacere della carne.
0: La Botta Vecchia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Botta Vecchia risponde.
2: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
3: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
2: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
3: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
2: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
3: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: 346 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano?
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per incidente, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza-Est verso Venezia. Per traffico intenso si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste, e sulla 4 Padova-Venezia si verificano code sempre in direzione Trieste tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
7: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Other stations are tuned in too.
3: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio on Air con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
2: Our station.

0: la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Anni 70.

0: Natali è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che fabbia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettimotors.it.
10: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Piccolo Monte Cerbino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
11: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
12: For All Eventi è il tuo partner ideale.
11: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
12: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo. Dal divertimento foto butta i giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
11: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
12: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
11: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
12: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
13: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare, poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso, tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
14: Piatti esclusivi da

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: concorso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
3: Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
4: Ali migliora la vita.
5: International Radio, your radio.
6: Uccidere nessuno, no, ti davanti alle camere,
7: perché
6: cose.
7: Allora, va a finire che qualcuno uccido.
6: Così. Dito qui sopra, giriamo, cioè, la gabbietta, ci sono solo 16.000 telecamere che ti stanno riprendendo.
7: Diciamo che avrai in direzione Stefano, e non vorrai prendere.
6: Va bene, da qua, guarda, riusciamo anche a prenderlo, va bene, lo cecchiniamo, muore, siamo su.
7: Ecco, insieme, facciamolo insieme, okay, che dai. È molto più...
6: Quindi su, no. Da qui, teniamo la gabbietta, e adesso cosa mi fai? Mi tieni la bottiglia e okay, pian pianetto...
7: Vai, tiri... no,
6: faccio
7: vai,
6: io.
7: Tu, fallo tu.
6: Quindi alla bottiglia, al tappo, parte l'applauso?
7: Certo.
6: 3, 2, 1... Buona musica a tutti, parte vinilica!

che al suonare della campanella si tace perché qualcuno qualcosa per microfono la deve dire. Vorrei fare comunque un ringraziamento, magari oggi non saremo molto precisi nell'annunciare i vinini, ma vabbè, siamo veramente a casa di amici. Chicco che conosco, l'ultimo dinosauro si era appena estinto quando ci siamo conosciuti, e adesso siamo qua a questo bellissimo e fantastico momento insieme, e quindi corredato da sicuramente DJ Channel TV con questa edizione insolita di Vinilica. Comunque abbiamo ascoltato Peter Pritchard dall'album Thriller di Michael Jackson, una versione leggermente remixata, e questa che sentite ancora in sottofondo, Ring My Bell di Anita Ward. Siamo negli anni 81 e negli anni 80, ma noi proseguiamo con la buona musica come sempre, sempre su DJ Channel TV.

0: Allora mi sa che ci siamo, visto che dovete parlare voi, adesso vi dite anche i titoli dei dischi, no? Non che fate solo il drink qua, titoli dei dischi, forza.
1: Prendere tutto tu però.
0: È vero anche questo. Quindi, è facile, questo che andava si chiama...
1: Esatto.
0: Bravissimo. Mentre quello prima si chiamava...
1: Esatto.
0: Le sai tutte.
2: Le sai tutte.
0: Allora mi taccio io.
1: Ok, quindi inizio col botto?
2: Ma certo, abbiamo iniziato molto bene, okay. Abbiamo ascoltato quindi questi quattro brani e viviamo in un'atmosfera molto bella, come quasi alla Fabergé, alla Manet.
1: Fiabesca,
2: alla Manet, molto alla Manet, sì. Fabergé, okay. Insomma, dai, ci sta tutta. Però è anche bellissimo, arrivato il momento di? Così gustoso, dolce.
1: Perché ci hanno chiesto,
2: certo,
1: di legare alla musica per queste quattro ore. Tu prova a pensare quanti ubriaconi ci saranno questa sera. Quindi meraviglioso. Grazie, l'applauso del pubblico.
2: Siamo qui
1: per il momento alcol. Quindi. Prima ci siamo anche dimenticati di ringraziare tutto lo staff e gli amici di Flirtender che sono venuti insieme chiaramente a tutto lo staff e Vinifica, quindi anche grazie a tutti voi e non solo, che poi pian piano arriveranno qui a parlare di drink e ci regaleranno il loro tempo in abbinata.
2: Assolutamente.
1: Quindi, vinile, drink e vinile, e andiamo a fare cosa?
2: Una serata artistica.
1: Molto bene, ti lascio così, raccontaci così qualcosa di questi brani che abbiamo ascoltato.
2: Beh, allora, intanto siamo partiti con dei brani quindi molto movimentati, come del resto lo sarà il primo aperitivo
1: già
2: che andremo ad assaggiare. Io direi che c'è sempre una nota in questi brani ritmici, una nota di colore, e anche questo lo sarà molto, però sinceramente non voglio dirlo io.
1: Ma sai che quando me lo dici mi sono tutto emozionato. Allora,
2: dai, dimmi.
1: Siamo in un abbiamo pensato, non siamo,
2: sì,
1: in un, a un drink che vuole essere Sua Maestà. Io lo chiamo Sua Maestà, il re degli aperitivi, che spesso
2: molto
1: viene...
2: Regina Elisabetta.
1: Assolutamente sì, il re degli aperitivi spesso viene proposto per il dopo cena, ma in realtà è il re degli aperitivi, quindi Sua Maestà il gin tonic. Mille sono le variabili, le varianti, le acque toniche, i gin, quindi oggi siamo molto abituati a avere gin profumatissimi, gli abbinamenti con delle toniche incredibilmente profumate, ma con questi pezzi abbiamo pensato cosa? Un gin secco, chiamiamolo così, quindi in stile London Dry, che mi uccideranno adesso quelli.
2: Molta
1: che
2: letteratura
1: sono
2: inglese allora.
1: Grazie.
2: Questa sera.
1: Pugnetto, dammi un pugnetto così al volo. E un'acqua tonica, ma chi sta arrivando qui?
2: Oh.
1: Miss Lotti, che anche sarà, e anche sarà una che fa delle cose stasera.
2: Una.
1: Quindi andremo a fare un gin tonic con un gin italiano. Ci piace anche spesso miscelare quello che è il nostro territorio per anche dare il valore ai gin non di tutto il mondo, ma anche italiani. E un'acqua tonica, in questo caso abbiamo scelto una tonica normale, quindi per dare un po' più di spazio a questo gin che regala dei profumi. Senti come te la sto vendendo, regala profumi, sapori, situazioni, e tu non ridere. E quindi del gin una dose normale.
2: Sì, però vedi, questi colori così trasparenti con questo ghiaccio, come hai detto tu, molto regale, si sposa benissimo con i quattro pezzi invece molto energici.
1: Già.
2: Perché sembra così delicato,
1: ma in realtà,
2: ma è molto frizzantino.
1: Assolutamente. Quindi secondo me adesso ogni stacco ci è piaciuta molto questa cosa degli applausi.
2: Senti il profumo, meraviglioso, meraviglioso.
1: Quindi lasciamo il gin tonic ai nostri ospiti e partiamo con il prossimo brano.
2: Assolutamente sì.
1: Bella
2: musica.
1: Ciao, a dopo.

Allora, siamo sempre in diretta. Buonasera nuovamente a tutti, ben ritrovati qui sul DJ Channel TV. Una grande serata, grande musica, grandi classici. Uè, siamo di cocktail questa sera, te l'ho detto l'altra volta, eh. Io vado di shake, va bene? Soul to soul, tanto per iniziare, ok? E poi un classico che abbiamo appena sentito, rifacimento di una di Michael Jackson, SWWE, una bella canzone. Detto questo, io proseguo con altre canzoni, so che ti stai inventando qualcosa di spettacolare. Io proseguo, buon ascolto.

0: ecco, altri quattro brani possiamo dire che sono andati, direi, e anche molto bene.
1: Ma siamo in diretta adesso, assolutamente?
0: Quindi anche assolutamente, con la musica. Tutto.
1: Va bene. Ma dici?
0: Sì, sì, siamo in diretta.
1: Secondo me sì, la musica andava,
0: io parlavo, parlavo
1: così un po'. Il bello della diretta, il nostro bello della diretta, perché quelli bravissimi,
0: ma soprattutto perché ci stanno anche riprendendo con i telefoni. Siamo così belli, ma soprattutto mi piace vedere Stefano alla regia.
1: Allora, guarda la faccia.
0: Eh sì, esatto, è molto
1: delizioso. Ma un applauso per Stefano, no? Abbiamo anche il pubblico qui dietro che sta facendo delle cose molto bene.
0: Allora,
1: direi che il tasso si sta un po' alzando, dai,
0: certo. No? Okay. Allora, abbiamo già quindi sperimentato questo primo aperitivo, passiamo al secondo.
1: Non sto bevendo niente.
0: Sai, quando ho visto un po' quello che vuoi proporre come secondo aperitivo, mi è venuto in mente subito una cosa, un personaggio, Zeno Corsini. Zeno Corsini è questo protagonista della coscienza di Zeno, di Italo Svevo, che effettivamente possiamo dire che ha queste caratteristiche, questo equilibrio tra l'amaro e il dolce, e rappresenta perfettamente questo personaggio.
1: L'amaro e il dolce?
0: Esatto.
1: Sembra quasi scritta prima da me, te, questa
0: perché?
1: Chissà meravigliosa.
0: Perché? E quindi di cosa parliamo?
1: Secondo me è dell'americano.
0: Ma certo, è ovvio.
1: Iconico drink che nasce da che cosa? In realtà non nasce dall'americano, ma nasce dal mito, che era un drink italiano che veniva preparato da vermut e bitter, e in qualche modo anche bello corposetto a livello alcolico. Poi vermut e bitter, perché poi c'è anche una storia, quindi Torino, Milano, ci sono i prodotti. Poi cosa succede? Arrivano gli americani in Italia, quindi siamo nel periodo, insomma, un po' complicato.
0: È abbastanza, direi.
1: E portano che cosa? La soda, una bevanda che abbiamo imparato a bere negli ultimi anni, che non è nient'altro che un'acqua molto molto gasata con un po' di sale, ma non andare troppo nei tecnicismi, ma non è proprio la nostra acqua minerale, è una soda.
0: Però,
1: quindi viene mescolata questa cosa e oggi è uno dei drink più bevuti al mondo. Quindi abbiamo tolto che cosa? La parte un po' importante di alcol, del mito,
0: certo,
1: è un grande classico, e qui c'è sempre la Lotti, quindi insomma, eccola qui.
0: È già pronta.
1: Dimmi,
0: ma
1: ti prego.
0: Ma sai che mi piace molto questa atmosfera?
1: Che lei fa delle cose,
0: creando,
1: noi parliamo,
0: esatto,
1: e cazzeggiamo alla grande, mi
0: esatto,
1: piace tantissimo. Quindi
0: molto,
1: un applauso per la Lotti che è qui con noi questa sera.
0: Un'atmosfera molto alla Hooper, con questi colori molto intensi, come del resto lo è l'americano.
1: La cosa figa è che stiamo utilizzando un prodotto made in Italy, Sicilia, siamo nella zona di Alcantara, bellissimo, è un piccolo produttore e noi adoriamo i piccoli produttori, e in questo caso viene utilizzato che cosa? Le olive, le foglie delle olive per farlo. Quindi
0: un colore meraviglioso.
1: Ogni prodotto che loro fanno, che hanno tre prodotti in gamma, è sempre molto aromatizzato le olive. A terminare, aspetta che mi muovo, che facciamo delle cose insieme.

0: Basta.
1: Sì, assolutamente.
0: Lo rendiamo più chiaro.
1: Cosa ti ricorda?
0: Più armonioso.
1: Dimmi una cosa, un colore, una cosa.
0: Mi viene l'ambra.
1: Anche secondo me.
0: L'ambra.
1: Sono d'accordo. Quindi come al solito.
0: Preziosa come l'ambra.
1: Sì. Un cin e ascoltiamo i prossimi.
0: Certo. Siamo pronti con la musica.
1: Bella. Boom.

0: E intanto Lotti ed io chiacchieriamo un po' dietro le quinte ed è arrivato il momento di un altro aperitivo, di un altro drink. Addirittura quando, così spoilerando un po' dietro le quinte, ho visto che cosa, mi è balenato in testa un altro libro. Vedi che io riesco sempre, tutto. E mi è venuto in mente I Promessi Sposi dal Manzoni. E uno dirà, ma come mai? Invece, se pensiamo al sapore amaro e intenso, è un po' la storia di Renzo e Lucia alla fine. Quindi questa storia un po' travagliata, che però avrà un lieto fine. E questo drink ha anche un colore anche molto bello, limpido, molto semplice, ma dal carattere forte.
1: Sì, perché a differenza del solito, questa sera lo facciamo completamente bianco, trasparente.
0: Perfetto!
1: Di solito il colore che ha è rosso, stasera lo facciamo trasparente. Quindi useremo un bicchiere trasparente, un bagno trasparente e il gin che è trasparente. La storia di questo drink è bella perché nasce dal conte Camillo Negroni.
0: Eh sì.
1: Che ha vissuto per un sacco di tempo negli Stati Uniti e poi è tornato in Italia e il suo drink preferito era l'americano. Un giorno, tornato da un viaggio a Londra che probabilmente era stato particolarmente impegnativo, ha chiesto qualcosa di un po' più prepotente da bere,
0: di carattere.
1: Quindi, al posto della soda, il suo barman di fiducia preferito ha deciso di metterci
2: lo Scarselli
1: del gin. Ed è stato un successo assicurato questo drink, perché hanno cominciato a berlo tutti e lo bevevano dicendo fagli un americano alla maniera del conte Negroni.
0: E beh, certo,
1: è diventato il Negroni.
0: E quindi, che dire,
1: un grande successo. Noi siamo molto molto affezionati. Mi sento di dire.
0: Allora è il momento di provarlo, che dici?
1: Direi proprio di sì.
0: Con la musica però?
1: Direi proprio di sì.
0: Allora andiamo con la musica.
2: Prossimo brano?
0: Prossimo.
2: Boom!

0: stradali è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Gatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale, da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30.
1: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da Ali.
1: Solo da Ali e Aliper. Perché Ali migliora la vita.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetti

0: rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: 346 22 235, e in pario del colore la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata, e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande tua.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2023.

0: feste che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo!
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
3: Beh, sempre 30.
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da Ali?
2: Solo da Ali e Aliper. Perché Ali migliora la vita.

0: piace il loro vino.
1: La Bottavecia, il piacere della carne.
0: La Bottavecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: concorso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7.30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%, così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Dani, è partito lo sconto alla rovescia, meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
1: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale, uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
1: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
1: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
0: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: International Radio, your radio.
5: Corsi di recupero per
6: Ma lei non beva, ma io sì.
7: Però, okay. posso assicurarvi che c'è un profumo meraviglioso. Sì.
5: Quindi abbiamo l'Italia dentro questo bicchiere?
7: Assolutamente,
5: okay.
7: L'Italia.
5: Bene. Lo vogliamo.
7: Il Mediterraneo.
5: Sì?
7: Il Mediterraneo.
5: Sì? Lo assaggiamo con un brano.
7: No? Aspetta, che selezione musicale ci aspetta.
5: Ok, e quindi.
7: Musica!
5: Go!

come io metto la urra, io il Midnight, Chico non lo vedo, dove è andato quello screanzato? La urra, io il Midnight, e poi un Give Me The Night, appunto George Benson, grande jazzista, eccolo, eccolo riapparire. Ascolta il prossimo, Chico, e dimmi se te lo ricordi, che insomma a Ranch secondo me lo mettevamo veramente molto molto spesso.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30.
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì.
2: Solo da lì e a Aliper. Perché a lì migliora la vita.
3: Il futuro è il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699. 049 95 01 699. Oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Tix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Oh, Kiko e apri queste scatoloni. Prenditi e respira tutta sta polvere per trovare quella ragdoll Aerosmith che ascoltavamo sempre in questa versione, tra l'altro Rock Cappella. E poi chiaramente un super classico, questo Sweet Dream, appunto, di Eurythmics. Ma mi taccio perché secondo me c'è qualche altro trick da scoprire, credo.
1: Beh, abbiamo un microfono?
2: Sì.
1: Non lo so se ce l'abbiamo.
2: Abbiamo.
1: Vorrei uno, va bene, dai, andiamo
2: abbiamo
1: così.
2: Il
1: quindi,
2: microfono.
1: Mari, prossimo drink, di cosa parliamo?
2: Allora, dato che stasera è una serata così affascinante, parlando appunto di libri, mi è venuto in mente, quando ho visto il nome del prossimo drink, diciamo che ci sta bene un romanzo molto contemporaneo, quindi molto attuale, che si intitola La lista, di Michael Connelly. E direi che forse c'entra qualcosa La lista, cosa ne pensi, Ale?
3: Direi di sì, anche perché effettivamente di liste stiamo parlando,
2: cioè certo.
3: Stiamo parlando di eccessi di magazzino, quindi questi tre personaggi che si sono trovati con questo eccesso di magazzino. Avevamo che cosa? Avevamo della vodka, che in quel momento ormai nessuno si filava, perché comunque avevamo il gin, avevamo il rum. Avevamo
1: una simpatica signora che faceva a suo papà delle tazze di rame.
3: Delle tazze di rame.
1: Anzi, produceva tazze del rame, ma
3: si sono messi a fare tazze che non utilizzeremo oggi perché ovviamente vi facciamo vedere.
1: E hanno conosciuto chi?
3: E hanno conosciuto quest'altro personaggio che cosa aveva? Te lo ricordi?
1: Insieme? Beh, si sono trovati e hanno detto, sai che c'è? Perché non mettere insieme questo e quell'altro? E così hanno fatto. La ginger, senti che la Lotti ti sta anche dicendo delle cose. La ginger beer, che è questa bevanda.
2: Non lo vedremo, ma.
1: Che è questa bevanda che in realtà nasce come zenzero piccante, ma in realtà al tempo non era proprio così, ma leggermente diversa. Quindi oggi twistiamo, come si dice in termini tecnici, un drink. Non utilizziamo la ginger beer che oggi viene spesso utilizzata, ma utilizziamo cosa, Ale?
3: Andiamo ad utilizzare ovviamente Snapshot.
1: Una bibita funzionale.
3: Aspetta che l'andiamo a prendere.
1: Davvero? Sta andando in cattivo. Eccolo qua.
3: Ce l'abbiamo.
1: Quindi in qualche modo andiamo a twistare. Qua. Sempre di più oggi nel mondo delle bar si twistano i drink, e quindi vengono cambiati gli ingredienti, viene cambiata la tecnica, il modo di farlo. Quindi bello anche poter capire cosa fa oggi il bartender. Mari.
3: Sì.
2: Beh, intanto la colorazione comunque è meno intensa, ma questo non significa che il gusto lo sia, anche perché abbiamo visto e assaporeremo questi ingredienti. Sono anche curiosa però, perché si sentono già di buoni profumini, e se è un po' come il famoso naso, che è quello che testa i profumi, possiamo trovare i profumi di testa e di cuore. Perché no?
1: Quindi lo assaggiamo con un drink, Mari?
2: Certo.
1: Con un drink o con della musica?
2: Andiamo con la musica, ne abbiamo ancora tantissima.
1: Pronti, partenza?
2: Via!
1: Boom!
2: Via.

Allora, due classici che ci siamo ascoltati, abbiamo trovato i Change, i nostri italiani, e qui un classico Michael Jackson. Comunque, volevo ringraziare tutti per la serata, i presenti, quelli che ci stanno guardando, ascoltando. Noi partiamo ancora con dei classici. Questo lo dedico a Chicco, è particolare, se magari ti ispira per i prossimi shaker, per i prossimi cocktail. Senti che roba, eh. Questo è quello dopo, eh. Io ti ho avvisato, eh.

Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio.
2: Sei sede Bologna. C'è 14, 52,
3: 20.
2: Bingo. Ok, vai.
4: No, hai toccato un punto fondamentale. Loro si ispirano proprio alla leggenda delle sirene. Sono sul lago di Garda loro. Ci tengono particolarmente a questi prodotti molto naturali, quindi con tutte botaniche che o coltivano in sede loro o vanno a ricercare direttamente in natura.
3: Ecco perché il colore.
4: Esattamente, sì, è un colore molto particolare, perché non aggiungono nessun tipo di colorante, è solo l'estrazione della botanica. La base è base vino, trebbiano, e poi vengono aggiunte delle botaniche che sono la foglia dell'ulivo, che gli dà una nota anche bella amaricante, certo. gli aggiungono rosmarino, aggiungono l'erba Luigia, gli dà una nota di limone, e ha un finale, proprio grazie al vino, leggermente piccantino, pepe bianco, quindi secondo me è molto interessante, è una via di mezzo tra un amaro e un vermouth quasi, se vogliamo.
2: Ma quindi, Giulio, perdonami, è tutto made in Italy qui, no?
4: Questo qua è tutto made in Italy, in particolare made in Lago di Garda.
2: Pazzesco, quindi in Italia convieni con me che abbiamo delle eccellenze incredibili.
4: Forniamo le botaniche al mondo intero,
2: okay.
4: Perché non sfruttarle?
2: Mari, un pensiero sulle sirene, che potremmo parlare per ore.
3: Ma sì, assolutamente,
2: me, no?
3: Assolutamente. Altra cosa molto interessante, che tu ben sai, quando noi facciamo vinilica parliamo delle copertine e dei dischi.
2: Certo, certo.
3: Ma anche queste bottiglie hanno delle bellissime etichette che appunto raccontano anche la storia di quello, del prodotto che c'è all'interno. Ecco, qui per esempio abbiamo un gusto molto liberty, molto déco, quindi rientra proprio nel concetto comunque di questo, ci dà già il senso di questo sapore particolare,
2: gusto, no?
5: Sì. Anche perché si compra prima con gli occhi.
3: Si compra prima con gli occhi, come siamo abituati quando ascoltiamo la musica. A volte noi rimaniamo affascinati dalle copertine, che è la prima cosa, che è la nostra percezione visiva. Anche qui abbiamo la percezione visiva oltre a quella gustativa.
2: Certo. Assolutamente. Quindi con cosa lo misceliamo?
4: Allora, questo
2: è... per una bevuta semplice, quella di tutti i giorni, che possiamo consigliare a qualcuno.
4: Ci stacchiamo un po' dall'uso dell'amaro e andiamo a terminarlo con un top di soda, quindi acqua tonica, in questo caso la Mediterranea, e così da dargli una sprint da aperitivo, piuttosto che andare a guardare il dopo pasto, andiamo all'aperitivo, in una... un twist, possiamo definirlo così, dell'amaro, dai.
2: Quindi
5: invece che la solita tonica usiamo quella mediterranea, che anche questa è un po' speziata,
2: più agrumata, speziata,
5: che ci sta bene tutto insieme.
3: Quindi sì, è tipo del mediterraneo, quindi diamo un tocco in più.
2: Sì. Facciamolo,
3: dai, sono molto
2: curiosa. E nel frattempo
5: che cosa ascoltiamo?
3: Musica.
2: Il prossimo pezzo, boom.

0: compagnia, Chicco.
1: Pazzesco, musica incredibile, drink. Boh, ditelo voi, un applauso per i drink, no? Non vi stiamo sentendo! Mi sembra che siano graditi.
0: Direi proprio di sì.
1: Perfetto. Allora, a questo punto, acqua minerale. Ciao, buona notte a tutti nella casa. Quindi?
0: No, visto che è stata...
1: Abbiamo una new entry che dirà delle cose a caso.
2: Boom!
1: Ogni tanto dirà boom. Ok, ci siamo.
0: Ma sai, stavo guardando prima la copertina che abbiamo messo sopra impressione.
1: Pazzesca.
0: Molto interessante, una roulette semplice, bel brano che poi in realtà copertina dell'album Stardust. Però devo dire, nella sua semplicità, è un 10 all'8.
1: Bellissima, come dicono quelli fighi.
0: Sì, esatto.
1: Dire in francese, che tanto qualcuno dirà: come lo stai pronunciando, puzzone? Non va bene. Quindi. Su questi brani cosa...
0: Sai che ho già un collegamento?
1: Okay.
0: Hai visto il colore della copertina?
1: Già.
0: Questo colore comunque molto, molto caldo, anche se non troppo, perché è attenuato.
1: Okay.
0: E sinceramente c'è qualcosa di particolare che potrebbe ben collegarsi col prossimo
1: drink. Aspettiamo il 3, 2, 1.
2: Boom!
1: Ci piace l'applauso per il boom, grazie per i nostri amici. Vogliamo il boom,
0: lo vogliamo
1: il boom. Quindi
0: è un, diciamo, qualcosa di molto particolare. Ne parlavamo un po' io e te
1: prima
0: dietro le quinte, perché mi piace anche chiacchierare su quelli che sono le proposte, perché sono anche affascinata dalla combinazione di gusti, perché a volte per noi sembra così inusuale,
1: ma
0: e invece poi quando li assaggi dici: caspita,
1: certo,
0: cioè rimani veramente sbalordito, no?
1: Quindi andiamo a prendere che cosa? Quel pubblico,
0: certo,
1: che normalmente non vorrebbe bere alcol,
0: ma
1: in qualche modo vuole sempre avere una piacevolezza nella bevuta.
0: Assolutamente.
1: Anche senza consumare alcol.
0: Assolutamente.
1: Quindi
2: boom!
1: Quindi la Carlotta, che ormai è qui. Boom, c'è
0: messo
1: la donzella, l'applauso per il boom, e lo aspettiamo. E quindi in qualche modo la Carlotta, che ormai è diventata...
3: Che questo ti tocca bertelo, anche questo.
0: Eh certo.
3: Perché è analcolico.
0: Analcolico, okay. Certo, lo assaggio.
3: Adesso se tu reggi,
0: ho tutta la collezione degli analcolici.
1: Quindi, quali saranno mai gli ingredienti? Nella verità dei fatti è un grande drink che viene rivisitato, è una piña colada.
0: Però ce n'è uno in particolare che molti apprezzano.
1: Assolutamente.
0: E che bevono tutte le mattine.
3: Che tra l'altro vuol dire piña colada.
1: Esatto. Quindi parliamo di cocco, parliamo di rum... In questo caso no, parliamo di ananas, parliamo di lime, quindi molto caraibico in qualche modo. Un drink che ha accompagnato le drink list di tantissimi locali e ancora oggi in tutto il mondo.
0: Mm-hmm.
1: Oggi lo vogliamo rivisitare in modo analcolico.
0: Semplice, ma allo stesso tempo d'effetto.
3: Però ci mettiamo il caffè.
0: Esatto.
1: In questo caso, vai.
3: Quindi.
1: Attenzione, abbiamo delle aste mobili, Quindi la Carlotta ci racconta che cosa stiamo facendo.
3: Allora, però se devi stare qua di tenere il microfono tenuto bene, almeno.
1: Molto bene. Vai.
3: Andando avanti, che devo fare le cose. Allora, quindi andiamo naturalmente con l'ananas, perché
0: ananas
3: giallo. Che poi piña colada vuol dire Macedonia frullata, solo che in spagnolo è bellissimo dire piña colada, ma alla fine Macedonia.
0: Perfetto.
1: Naturalmente.
3: Bene. Poi ci metteremo del lime, così perché sgrassa e bisogna sempre sgrassare un attimo.
1: Come il basilico.
0: Però rende il giallo meno intenso.
1: Certo.
3: Perché sgrassa. Chiaramente.
1: A terminare?
3: No, ci mettiamo il caffè.
0: Eccolo lì, ecco il colore marrone.
1: Quindi parliamo sempre di questa grande azienda degli Stati Uniti che è leader mondiale in qualche modo. E a terminare l'ingrediente principe, che vuole essere anche in qualche modo un gusto un po' ricco, no? In bocca quando andiamo.
3: Per rendere tutto dietetico questo.
1: Naturalmente.
3: Molto dietetico.
1: Che cosa mettiamo?
3: Lo sciroppo di cocco.
0: Devi stare vicino.
1: Non la sta prendendo bene la Carlotta il fatto del microfono.
0: No.
1: Mari, ti prego, intervieni.
0: Sì, no, guarda.
1: Di delle cose.
0: Guarda, ne ho già una pronta.
1: Ti prego.
0: Allora, guardando i colori, mi

0: aggiunge gli strumenti musicali a queste tonalità in modo a volte più acceso o comunque che richiamano questa tipologia, quindi direi che ci può stare tutto.
1: Quindi ci aspettiamo cosa al palato? Del caffè, dell'ansia, del cocco?
0: Sì, una delicato, bevuta ricca ma delicata.
1: Ma delicata. Quindi non c'è resta che ascoltare
0: assaggiare
1: un brano e dire
0: okay. Sì, e questo
1: boom! Eccolo qui! Buona musica!

0: Botta Vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Botta Vecia risponde.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio.

0: E ci siamo, ci siamo. Pazzesco. E intanto andiamo avanti a ballare noi,
1: guarda,
0: perché anche sono le quinte.
1: Mobili, Mari, le teste.
0: Certo,
1: mobili.
0: Noi balliamo comunque. Okay. Una serata davvero spumeggiante.
1: E l'applausone del pubblico, termini, perché ogni volta ci deve essere. Su. Ok, molto bene. Beh, Mari, vai.
0: Beh, qui ballare, di tutto e di più.
1: Situazione.
0: Stasera.
1: Situazione. Sembra che a quanto pare. Dai messaggi che arrivano, delle cose. Sì. Anzi, vogliamo ricordare, se sei d'accordo, il numero di telefono,
0: certo,
1: perché c'è stato qualcuno, tipo 280 persone, che ha chiesto in Instagram: possiamo entrare,
0: certo,
1: in diretta? E quindi il numero è...
0: Il numero è il 333-878-6429.
1: Quindi scriveteci.
0: Mi raccomando.
1: Tanto non vi risponderà nessuno.
0: No, leggiamo i vostri messaggi
1: faremo
0: in diretta.
1: Sì, beh, certo.
0: Siamo,
1: certo,
0: in direttissima, ricordiamo.
1: Assolutamente. 4 ore vinilica.
0: Assolutamente.
1: Okay.
0: Drink and Music.
1: Prima volta in Italia?
0: Prima volta, assolutamente.
1: Quindi una grande radio in una scuola di barman e bartender. È pazzesco.
0: Esatto.
1: E sono molto orgoglioso.
0: Con un critico d'arte.
1: Assolutamente. E di questo un applauso per il critico, che è pazzesco. Dove si è mai vista una cosa del genere? Mai.
0: Da nessuna parte.
1: Mai.
0: Solo qui stasera.
1: Assolutamente. Quindi
0: andiamo avanti.
1: Sì.
0: Andiamo avanti, perché altro drink molto interessante.
1: Abbiamo la Lotti che ce la fa adesso?
0: Certo, certo. Allora, dal sapore antico, che è uno degli ingredienti, ma poi ce lo spiegherai meglio tu, un qualcosa legato all'Ottocento, un periodo che io amo tantissimo,
1: sì, sì, sì,
0: un periodo di crinoline, cappellini,
1: sì, sì,
0: fiori,
1: sì,
0: e quant'altro. Ma passiamo la parola a Lotti.
1: Vai, Lotti.
2: Allora, andiamo a fare il mito. Andiamo a fare il mito. Il mito, ecco.
1: Ma secondo me funziona lo stesso, no? Non ti preoccupare. Qualcuno ci ha detto che sente lo stesso in macchina, da casa, ci stanno seguendo in streaming, stanno facendo un sacco di cose, quindi vai, Lotti.
2: Allora, il mito è composto, sono partito, da bitter e vermouth. Noi stasera lo twistiamo, perché useremo il vermouth antico della Luxardo e un bitter che si chiama fragrante. Ma la cosa bella di questo drink qual è? Che, come ha detto giustamente lei, è un drink dell'Ottocento.
1: L'idea di lei, veramente?
2: Ha detto lei.
1: Un po' così morbidello, che... delle situazioni un po' così,
0: lei,
1: ok?
0: Lei, ok. Grazie.
2: E la cosa figa è che è sopravvissuto all'Ottocento.
0: Sì.
2: E lo stiamo bevendo ancora oggi.
0: Perché siamo alla metà dell'Ottocento, quindi parliamo sempre della metà dell'Ottocento.
2: Quindi è sopravvissuto all'Ottocento, al cambio dell'euro e della lira, a TikTok, all'invenzione della televisione.
1: Pazzesco.
0: E lo stiamo ancora
2: A due guerre mondiali e lo stiamo ancora bevendo.
1: Incredibile.
0: Però guardiamo la...
1: Però la vita è bella.
0: Sì, ma guardiamo anche l'etichetta.
1: Assolutamente.
0: Che ha questo sapore molto antico anche a livello proprio di visibilità, sia nei font, sia nel modo, nel colore e comunque nelle decorazioni. Quindi anche questo, anche la bottiglia in sé lo rappresenta bene.
1: Affascinante.
0: Sì. Molto affascinante.
2: E poi è un drink democratico.
0: Democratico.
2: Perché è fatto 50 vermouth e 50 bitter.
0: Sì.
2: E quindi mette d'accordo
0: Demos, il popolo alla fine, no?
2: Ma la cosa veramente più figa è che quando state bevendo questo drink e qualcuno vi chiede che cosa stai bevendo, voi potete dire: sto bevendo un classico della miscelazione risorgimentale.
0: Wow,
1: l'applauso, l'applauso parte, molto bene.
0: Guarda, meraviglioso, meraviglioso davvero.
1: Ma sai che è benissimo, è quasi, no? Marico.
0: Ma questo sapore, vedi questo sapore
1: pazzesco,
0: antico, che aleggia anche qui questa sera,
1: certo,
0: nonostante siamo nel 2026. E guardate la meraviglia ancora una volta dei colori, dei profumi. Io ovviamente sono qui vicino e posso sentirli. Guardate come questo, che è molto più intenso, tende a riprendere, quindi a dare quasi una personalità in più, una forza in più.
2: Sì.
1: È un grande classico.
0: Classico, sì.
1: E le cose classiche non tramontano?
0: Non tramontano mai, sono sempre le migliori.
1: E quindi da un grande drink classico ascoltiamo?
0: Altra musica.
1: Boom! Vinilica!

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: Notte Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio.

0: che siete sempre in diretta su DJ Channel TV e dal vivo qui dalla sede di Flying Thunder, Flying Dressers. Ed è ovvio che lo speaker adesso è in crisi nera, soprattutto è colpa del... è colpa della pina colada.
1: Ridillo. Ripetilo con me.
0: Flare tender.
1: Flare tender.
0: Bravo. È la pina colada. Evviva la pina colada del flare tender. Allora, questi sono, perché vinilica ha questa caratteristica, sono i nostri vinili originali. Ho suonato, io sono DJ G, i miei due vinili originali. Il primo avete sentito, You Should Be Dancing dei Bee Gees, 1978, La febbre del sabato sera. E poi, e poi Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Però in questo momento della serata, siamo a più di metà di questa maratona vinilica, che è l'ultima trasmissione, è l'ultima vinilica della stagione 2025-2026, riprenderemo a settembre. Beh, è una delle caratteristiche di vinilica è anche la presentazione delle copertine, perché i vinili, siccome, e lo dico per i più giovani, per le giovanissime fan di Flare Tender presenti questa sera, la musica non arriva solo dal web, dal digitale, ma è anche analogica. Noi che suonavamo i vinili erano dentro le copertine. Mary, che cosa mi dici delle copertine dei miei due dischi?
2: Allora, intanto dammi una mano, perché altrimenti non ce la faccio. In versione molto analogica, partiamo quindi con la copertina della febbre del sabato sera. Beh, direi che rispecchia perfettamente il gusto degli anni 70. I nostri protagonisti al centro, richiusi attraverso un quadrato che gli dà anche un risalto ulteriore. Cosa interessante, perché abbiamo famoso Sorrisi e Canzoni TV, che poi in realtà è sempre stato un po' un must per quanto riguarda le canzoni. E che dire, abbiamo la parte bassa della nostra copertina, dove ci sono i classici colori della discoteca, della disco dance, e lui, Tony Manero, che ovviamente è il nostro protagonista, e lo abbiamo ascoltato, e anche questa sera ci stiamo mettendo a ballare un po', perché anche noi abbiamo la febbre del sabato sera, anche se è venerdì. Altra invece copertina, ecco, questa è la versione corretta. Allora, molto interessante, perché questa è molto romantica, con questo cuore, lui al centro ovviamente che spicca rispetto a tutti, tanti fiori, quindi tanta bellezza sicuramente, e The Best of Our Love, già il titolo dice tutto. E andiamo avanti con la musica.
0: Grazie, vorrei un applauso per la dottoressa Mariangela Bognolo, critico d'arte, che ci descrive sempre le copertine. Allora, amici che ci state audio video ascoltando, come dico sempre, io sono praticamente l'unico del gruppo dei matti di vinilica che suona i 45 giri. Ho due 45 giri, sono quelli piccoli, per chi non li ricorda, girano un pochino più veloci. Ho due 45 giri per voi, che vi faccio ascoltare immediatamente. Buona prosecuzione.

0: Ci siamo.
1: Abbiamo fatto un po' di copertina, abbiamo parlato quindi un po' di musica, abbiamo ascoltato tanta musica, perché ricordiamo siamo in diretta fino alle 24.
0: E qualcuno sta cominciando già a scrivere, quindi siamo...
1: Ma noi siamo qua pronti per leggere i messaggi, che se volete ricordo anche il numero magari per chi si è collegato.
0: Sarebbe carino, quindi...
1: 333-878-6429 per scriverci in diretta. Allora andiamo avanti quindi con la musica, con i drink, e questa volta invece ci troviamo in Messico, quindi con questi colori, questi profumi, con qualcosa di piccante anche, giustamente. E quando penso al Messico mi vengono in mente tante cose.
0: Sì.
1: Mi viene in mente Santana, mi viene in mente Frida Kahlo, mi viene in mente Diego Rivera, tutti artisti che comunque hanno contribuito tantissimo a far conoscere il Messico nel mondo. Poi vabbè, è un'icona Frida Kahlo, se la ricordiamo, infatti in tutte le magliette, ma io non so, forse è più famosa della Gioconda.
0: Secondo me, diciamo di sì. se la giocano bella.
1: Quindi con, ricordiamo questo Messico con questi fiori, con questi colori. Ecco, la tradizione messicana io credo che qui si senta tutta, ma passo la parola a voi.
0: E quindi Messico. Ale, andiamo a vedere che cosa, un grandissimo classico, il Paloma.
1: Già il nome.
0: Assolutamente. Che Paloma Lotti, la traduzione che è molto molto simpatica in italiano, non troppo.
2: Guarda, ti diamo anche due microfoni.
3: Non è piccione, ma è colomba.
1: Colomba.
0: E fin qua.
2: Molto interessante.
0: Ci siamo tutti quanti. Quindi,
2: allora, il Paloma in realtà è uno di quei drink avvolti un po' dal mistero, nel senso, abbiamo una persona, una delle più importanti, influenti anche a livello di bartending in Messico, che in realtà smentisce il si dice che smentisca il fatto di aver creato questo drink qua. Altre leggende invece popolari ci riportano a quella che era la bibita principale rinfrescante, ok, che veniva utilizzata in Messico, che si chiamava Squirt. Ok,
1: giusto.
2: Non stiamo parlando
0: simpaticissimo,
2: esatto, di una soda al pompelmo.
0: Ma attenzione che in Messico oggi è il brand un pochettino più consumato si chiama, ci scuseranno chi ci ascolta, forse che
2: siamo in seconda serata.
1: Siamo in seconda serata,
0: terza,
1: anche terza.
0: Squirt, guardatelo in rete, è pazzesco, ci sono delle bottigliette, ci sono delle lattine, è tutto Squirt. E questo ci fa pensare,
2: aggiungete soda.
1: Ha svelato già tutto.
0: Giochiamola. La Lotti ci sta guardando un po' stranita e non sa bene cosa fare. Quindi
2: vorrebbe fare il drink, immagino.
0: Ok, Mari, siamo diciamoli pronti? Delle cose.
1: Sì, dai, siamo pronti. Allora, partiamo con i colori, visto che la nostra percezione visiva viene prima di tutto. Colore molto molto chiaro, quindi tendente questo giallo, tendente al biancastro. Poi vediamo. Ma interessante la bottiglia comunque,
0: molto,
1: molto bella,
0: veramente molto bella.
1: Comunque, ovviamente con i disegni messicani.
0: Quindi Mari, abbiamo messo del succo di lime di questa grande azienda americana che ci dà un po' di freschezza.
1: Temperiamo ancora di più, quindi diventa ancora più chiaro, addirittura trasparente nella seconda parte.
0: Del tequila, che
1: del tequila.
0: Come dire, va sempre bene.
1: Assolutamente.
0: A terminare,
1: pompelmo rosa,
0: che ci sta sempre. Poi i puristi che ci stanno ascoltando probabilmente diranno:
4: e vabbè, ma non hai messo il sale, che ci dovrebbe essere il sale?
0: Ma insomma è un po', come dire,
1: guardate, il color pesco, rosa pesco, mamma mia, bellissimo.
3: Color pesca,
1: bellissimo.
0: Mari, dimmi una cosa che ti ricorda una cosa che possa legare la grande arte al colore di questo drink. E lo so che ti sto mettendo in difficoltà.
1: Guarda,
0: però
1: allora noi partiamo parlando sempre appunto di arte messicana, mi vengono in mente i murales.
0: Belli,
1: i murales,
0: bellissimi.
1: Nonostante siano comunque con i colori abbastanza accesi, possono avere delle tonalità di questo tipo che vanno ad intervallare e quindi vanno anche a stemperare, se vogliamo usare questo termine, la forza e il colore. Beh, comunque insomma ci sta tutto, anche se pensiamo ai dipinti di Diego Rivera, ci sta tutto.
0: Quindi non ci resta che assaggiarlo e ascoltare un po' di buona musica.
1: Assaggiare assolutamente, tanta musica e anche qualche copertina.
0: Boom! Perfetto. Prossimo!

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: The Team Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Ora colto. Ho raccolto la sfida di DJ G con i 45 giri che ha detto li suono solo io, ma effettivamente un 45 giri è uscito al core con questa bellissima, questo bellissimo pezzo. Poi abbiamo sentito un pezzo inusuale di quella Jolly Fruity che conosciamo tutti, tutti i frutti, no? Però in una versione un pochino rhythm and blues e forse un pochino funky come derivazione. Alla fine i Minirica ci piace molto quando i pezzi sono estremamente contaminati, riusciamo effettivamente a proporre delle cose magari che derivano dal passato ma che vengono perpetuate con il presente. C'è anche una bellissima copertina e quindi lascio sicuramente la parola a Mariangela che ci farà un commento su questa copertina interessante.
1: Grazie, grazie Roberto. Allora, ovviamente facciamo vedere la copertina in maniera molto analogica. Questo non è il classico 33 ma 45 giri. Come vedete dal sapore, diciamo anni 40-50, perché in realtà questa è la miscelazione, se vogliamo utilizzare questo termine in questa serata, tra questo marrone, tra questo verde, con questa foto al centro, questo cameo, chiamiamolo così, di questo nostro personaggio. Basta guardare anche il font utilizzato, soprattutto per il suo nome, Arthur Connell, e quindi direi che sì. Siamo tornati indietro nel tempo e abbiamo viaggiato su sonorità che questa sera direi perfetta.

0: diretta su DJ Charlie TV qui al Free Tender Padova, a bere, ascoltare buona musica. Ma devo dire anche una cosa, siamo andati un po' in Giamaica perché con Inika Mozart, con Sia Stepper e poi Englishway in New York, però sempre in una ritmica molto reggae, molto Giamaica. Questa cosa mi ha chicco un po', devo dire, seccato la gola. Che si può fare?
1: Sì, sì, abbiamo tutto. Abbiamo tutto, questa sera abbiamo tutto. Mari,
2: arrivo.
1: Dici un po'.
2: Arrivo. Allora.
1: Acceso. Mi dicono che c'è il bello della diretta. Mi dicono che
2: sì, è acceso. Felici, acceso.
1: Lotti. Siamo accesi tutti.
2: È tutto acceso.
1: Il bello della diretta.
2: Allora.
1: Quindi.
2: Intanto guardiamo questa bottiglia.
1: Sì.
2: C'è scritto amaretto. Allora, l'amaretto, adesso vi do una notizia di quelle.
1: Spingimela fuori così. Ti prego, fallo.
2: Va bene. Allora, non, magari non si riuscirà a vedere bene dalle telecamere, però l'etichetta richiama molto Leonardo o comunque un qualcosa legato al Cinquecento. E vi voglio parlare di Bernardino Luini. Bernardino Luini nel 1525, allievo della cerchia del Leonardo, decide di chiedere a una giovane locandiera di posare per lui per una Madonna. E ovviamente lui, affascinato da questa donna, rimane colpito, tanto che per ringraziarla preparerà un infuso, una bevanda, appunto l'amaretto.
1: Sai che come la racconti tu? Vorrei tornare a scuola per ascoltare.
2: Grazie.
1: Sai che ogni bartender dovrebbe ascoltare quello che tu dici per preparare, raccontare le cose.
2: Ma perché vedi, c'è sempre una storia lontana dietro le cose. Magari noi non ci facciamo caso, invece tutti i piccoli particolari sono
1: fanno
2: quelli che
1: differenza.
2: Creano i prodotti che abbiamo oggi. Quindi l'amaretto non è soltanto quello che vediamo la bottiglia, è una storia. L'amaretto è storia,
1: sì,
2: è fatto
1: di
2: mandorle, è fatto di profumi, è fatto di colori. E quindi pensiamo, dal 500 ad oggi ancora lui c'è e stasera lo beviamo anche.
1: Pazzesco. Quindi oggi è bello l'applauso e poi dopo 28 drink l'applauso è partito.
2: Sono ancora la mia mente funziona ancora, ho ancora buona memoria.
1: Però l'applauso
2: buona memoria.
1: Era bello, no? Quindi cosa andiamo a fare, Lotti? Raccontaci.
3: Andiamo a fare un twist su un Black Russian, quindi invece che usare un liquore al caffè useremo un liquore all'amaretto in questo caso.
1: Ma aromatizzato?
3: Aromatizzato sempre al caffè.
1: Quindi non è
3: solo caffè,
1: ma assolutamente un amaretto aromatizzato al caffè che ci regala grandi profumi, grandi sapori, grandi odori. Quindi
3: il Black Russian è un po' il drink che bevi quando non hai tanta sbatta di fartene e dici vabbè, per stare sveglio stasera.
1: Hai sentito
3: stasera?
1: Come parlano i giovani,
2: sì,
1: come sono sul pezzissimo.
2: Sono molto sul pezzo.
3: Quando non hai molta voglia di impegnarti per fare le cose, dici vabbè, ho la botta del caffè, però poi c'hai la vodka che ti sega le gambe, perché
2: beh, certo,
3: se bevi quattro, insomma, sì, il caffè ti tiene sveglio.
2: Farei un
3: certo
2: po' fatica
3: punto,
2: dopo,
1: sì.
2: Dire.
1: Andiamo ad aggiungere cosa, Lotti?
3: Andiamo ad aggiungere naturalmente della vodka.
2: Ok.
1: L'applauso per la vodka, insomma, in qualche modo. Sua
2: guardiamo,
1: maestà la vodka.
2: Guarda il colore, come
1: sì.
2: È diventato molto ambrato, molto
1: caramello
2: più,
1: ambrato.
2: Esatto. E diventa anche più forte il sapore, il profumo, perché la vodka la intensifica.
3: Ma così, visto che non puoi berlo, annusalo almeno.
2: Sì, sì, ma io già lo percepisco.
1: Lo senti il profumo?
2: Mamma mia.
1: La cosa curiosa potrebbe essere un richiamo a un grande film, il grande.
2: Dai.
1: Le Boschi?
2: Certo.
1: Quindi,
2: è perfetto
1: direi di sì.
2: Vedi tu, io sono più antica, tu sei più contemporaneo.
1: Vedi che la fusione funziona perfettamente. Quindi grande Le Boschi lo beveva così, ma non con un amaretto aromatizzato al caffè, ma con un liquore al caffè, e non si voleva far mancare nulla, ci metteva anche della panna sopra, perché era un po'.
2: Perché la panna magari è un po' più acida.
1: Morbido.
3: Lurido.
1: Luridino, no? E io direi che, Mari, se sei d'accordo con questo drink, ci ascoltiamo un pezzo?
2: Ma assolutamente, anche più di uno.
1: Musica! Boom!

0: Bene, stiamo proseguendo alla grande. Qua abbiamo due grandi pezzi che ci siamo ascoltati. Uno era Make It Love, i Quartz, un pezzo storico. Che ora abbiamo fatto? Siamo alle 11, quasi 11 e mezza, 23:30. Veramente, il tempo vola. Qui vorrei parlare di una copertina, anzi non io, ma la nostra Mariangela.
1: Grazie,
0: e sono
1: Nicola.
0: I Texas, quelle che ci siamo ascoltati era Inner Smile.
1: Inner Smile, beh, già ovviamente il titolo dice tutto, e la sonorità anche. Molto bella, perché effettivamente, no, così con questo sfondo completamente nero, la scritta Texas brillantinata, perché? Perché ci sono tutte queste luci che ci ricordano molto anche Las Vegas, no? questo momento gioioso. E chi abbiamo davanti, che però non lo vediamo fisicamente, ma è come se fosse un disegno quasi a carboncino, un po' più evanescente, e quindi richiama un po' questi Elvis Presley, queste cose comunque legate a Las Vegas, e il tutto ovviamente su questo nero che la rende anche molto più vivace sotto un certo punto di vista. Ma non
0: molto
1: è mica
0: bene,
1: finita qua.
0: Molto bene, direi che avete visto, avete scoperto un po' anche per noi che facciamo il nostro programma vinilica.
1: Avete
0: andiamo ad approfondire non solo i dischi,
1: quelli che siamo noi,
0: vero?
1: I vinilici. Tanto arrivano i cuoricini, grazie Chicco, grazie per i cuoricini.
0: Grazie per l'ospitalità.
1: Grazie.
0: Proseguiamo con
1: vogliamo fare un'altra copertina,
0: fare
1: un attimino?
0: Bene,
1: sì.
0: Questa è molto bella.
1: Beh, qui invece giochiamo esattamente al contrario, non abbiamo più il nero, ma sul bianco il blu, ovviamente con le tonalità anche dell'azzurro, e il viola. Lei al centro che spezza completamente l'immagine in due parti, i due personaggi ovviamente che si guardano l'uno e l'altro. Ovviamente lei che ci mette quasi in catene nel gesto che fa, si rivolge direttamente al pubblico, mentre loro bloccano la scena, e quindi diciamo c'è una sorta di equilibrio naturale per quanto riguarda la percezione visiva.
0: Ottimo, ma quanto belli sono i vinili, ascoltare così il solito.
1: Assolutamente.
0: Poi credo che chi ci sta ascoltando con le cuffie sentirà un po' anche lo scricchiolio dei dischi consumati. Bene, siamo pronti per i prossimi cocktail. Io ho una cosa strepitosa.

0: tanti e anche tanti racconti.
1: Ma l'applauso del pubblico che ci piace ogni blocco, no? Quindi sono due o quattro dischi, è pazzesco. Quindi è un extra time questo, no?
0: È un extra time molto interessante.
1: Ok, però. Ok. Quindi di cosa parliamo? Di
0: dimmi tu, dammi l'idea.
1: Allora, colore nero, un po' robusto a livello, certo, alcolico. Perché no, prima, ma assolutamente anche dopo cena, ma rivisitiamolo un po'.
0: Eh sì, è lui.
1: Assolutamente.
0: È il whisky.
1: Quindi il whisky. Ma in questo caso...
0: molto interessante anche la...
1: abbiamo anche bellissima... lo specialist.
0: Beh, certo,
1: guarda l'etichetta.
0: L'etichetta
1: è pazzesca.
0: È fantastica, fantastica. E diciamo che mi viene in mente un po' la letteratura di Mark Twain.
1: Okay.
0: Quei periodi,
1: sì,
0: in cui il whisky, insomma, era un po' così illegale.
1: Una bevanda, come dire, interessante.
0: Molto interessante.
1: Okay.
0: E quindi, insomma, mi viene in mente, insomma, i suoi libri, i suoi racconti, questi sfondi un po' particolari.
1: Abbiamo la fortuna di avere il grande conoscitore di questa etichetta che magari ci può raccontare, perché non è il classico whisky, ma all'interno abbiamo profumi e sapori diversi, quindi
2: conoscitore con noi.
1: Assolutamente sì, il grande Giuli che ci racconta cosa abbiamo qui dentro.
0: Cosa abbiamo?
2: Qui abbiamo un whisky rappresentativo della zona d'Ufficio.
0: Aspettate un attimo il microfono.
1: Non abbiamo il microfono.
0: Ricordiamo che siamo in diretta, quindi è normale.
1: Il bello della diretta.
0: Eccoci qua, siamo pronti.
1: Come dicono quelli bravissimi.
2: Esatto.
0: Noi.
1: Quindi, Giuli.
2: Allora, dicevo, è un whisky rappresentativo dello Speyside, che è una delle zone, la zona forse più rappresentativa di tutta la Scozia.
1: Ok.
2: E all'interno abbiamo un blend di le principali aziende più rappresentative proprio della zona, fra cui Mortlach e anche un certo McCallan, che insomma penso che conosco.
1: Che pochi conoscono. McCallan, pochi lo conoscono.
2: E okay, quindi è super, super, super cioccolatoso, va a tirare fuori tutte le note proprio dark, diciamo, dello Speyside, che è molto di concentrazione come whisky, quindi bello invernale.
1: Quindi
2: anche...
1: possiamo dire che al palato il primo sentore potrebbe essere un grande cioccolatoso.
2: Ma certo.
1: Quindi
2: certo,
1: non è il whisky che tutti pensiamo, no, Mari? Quindi una cosa, una bevanda un po'.
0: Sì, mi è venuto in mente Sherlock Holmes addirittura.
1: Sì, impegnativa, ma in questo caso giochiamo un po' con il cioccolato.
2: Sì, la morbidezza principalmente fa botti ex sherry, quindi proprio morbido.
1: Morbidoso.
2: Entrato.
1: Okay.
2: E zero torba, ovviamente.
1: Ok. L'etichetta ci piace?
0: Assolutamente bellissima, poi con questo cane che ci guarda con il suo bel mono.
1: Perché cane?
2: Allora,
1: domanda
2: è selezionarsi delle figure per ciascuna zona,
1: okay,
2: della Scozia.
0: Quindi è rappresentativo, quindi, della zona.
2: Quindi è rappresentativo della zona, sì, in questo caso. Poi su Islay, per esempio, c'è un marinaio che torna a casa e la versione ufficiale è che faccia quella faccia perché ha bevuto,
0: certo,
2: un sorso del whisky. La versione ufficiosa invece è perché la moglie è incazzata, gli ha tirato
0: giustamente.
1: Bellissimo. Quindi Lotti, con cosa lo misceli? Cosa facciamo?
3: Allora, ci va naturalmente.
1: Quindi rivisitiamo che cosa, Lotti? Un grande classico che è un...
3: grande classico che è... cosa?
1: Old Fashioned.
3: Sì, che è l'Old Fashioned. Ci mettiamo appunto questo whisky e invece di metterci dell'angostura ci mettiamo un bitter aromatico all'arancia che con il cioccolato sta molto bene. Quindi andiamo a bagnare la nostra zolletta di zucchero con il bitter.
1: Che attenzione!
0: Wow!
1: Grande azienda italiana del Padovano che è veramente curioso come non vende questo prodotto né in Italia ma lo vende solamente all'estero. Quindi è una grande curiosità, però bello.
0: Molto.
1: Quindi aromatizzato a che cosa? All'arancio, Lotti. Poi
3: andiamo ad aggiungere un goccino di soda per sciogliere il tutto, perché comunque chi beve questo drink, non è solo chi beve questo drink che si prende del tempo per berlo, ma è anche il bartender che si prende del tempo per farlo.
0: Certo, ovviamente.
3: Se la gode.
0: Ma guardate che questa è un'arte, l'arte del creare. In realtà, come i pittori o gli scultori creano le pitture e le sculture, o i musicisti creano la musica, voi ovviamente
1: anche il bartender ha la necessità di prendersi i propri tempi.
0: E quindi anche voi siete degli artisti.
1: Quindi abbiamo fatto che cosa? Abbiamo creato sostanzialmente dello zucchero, un bit bitter aromatico, in questo caso l'arancio, andiamo ad aggiungere,
3: andiamo ad aggiungerci il whisky, in questo caso abbiamo detto al cioccolato. Poi comunque anche questo è un drink dell'Ottocento, quindi anche questo ha la sua età. Che cosa possiamo dire ancora di questo drink? Old fashioned vuol dire,
1: che è pazzesco,
3: sì, ma old fashioned vuol dire alla vecchia maniera. E questo nome perché è nato? È nato perché in quel periodo i bartender facevano un sacco di cose strane e la gente si era un po' stancata di tutte queste cose strane, e quindi volevano dei drink che fossero semplici, ma buoni, ed è da lì che è nato il nome di questo.
1: Quindi Mari, come al solito la semplicità sta tornando tantissimo
3: molto
1: nella miscelazione, molto molto di moda, quindi è bello anche riscoprire i gusti del passato e capirli.
0: Ma guardiamo che la colorazione è molto particolare rispetto a quello che abbiamo, no, dalla bottiglia, con questa vena leggerissima tendente quasi al verde acido,
1: sì,
0: questa piccola venatura. Poi ovviamente c'è comunque l'ambrato che viene schiarito da... è bellissimo veramente.
1: Quindi non ci resta altro che
0: berlo, assaggiarlo
1: e ascoltare
0: musica.
1: Della buona musica. Boom!

0: siamo?
1: Ci siamo, vediamo se mi... ok.
0: Ci siamo.
1: Siamo arrivati,
2: ce l'abbiamo.
1: Diciamo, all'ultimo drink per questa serata.
0: Dici?
1: Sì.
0: Abbiamo delle sorprese, ci secondo te, dopo...
1: Ci sono delle sorprese perché...
0: l'una, due,
1: certo,
0: tre,
1: intanto quattro. Perché subito dopo di noi, okay, ci sarà ancora qualche disco della selezione di DJ G e poi a seguire DJ Set con Roberto Lorè.
0: Boom!
1: Direi che però abbiamo tanta roba ancora, tanta.
0: Però, quindi...
1: non è mica finita qua?
0: No.
1: Io sono più sveglia di prima.
0: Beh, effettivamente non posso darti tutti i torti. Ma affrontiamo che cosa? Ti ho raccontato un colore prima, una cosa, un gusto, e ti ho detto dai, abbinamelo a qualcosa. Mi stai mandando a quel paese?
1: No, mi è venuto subito in okay mente. Ancora una volta giochiamo sulla classicità con il giardino delle Esperidi.
0: Bello.
1: Con queste profumazioni, comunque con l'arancia, con il limone.
0: Sì.
1: E quindi proviamo a pensare a queste divinità, a queste muse, che anche se non sto a livello delle muse, ma non importa. Pensiamole così in questi giardini meravigliosi e noi ovviamente a bere questi aperitivi.
0: Allora, grande come dire, miscelazione italiana, ma anche nel mondo, si chiamano sour. In questo caso prendiamo un prodotto italiano a cui siamo molto affezionati, viene fatto qui a Padova, uno dei leader mondiali, quindi parliamo di Luxardo, un'azienda che parte dai primi del
3: 900.
0: L'hai detto con un entusiasmo che veramente ti contraddistingue.
1: Però, vedi come il 900, che è il secolo del cambiamento.
0: Già.
1: In realtà il vero cambiamento avviene dopo la prima guerra mondiale, perché nel primo, fino al 1916-18 circa, siamo ancora con l'800, dopo cambia completamente e entriamo nel 900 pieno.
0: Siamo con un prodotto pazzesco, quindi sempre base arancio e tantissimi altri ingredienti che vi invitiamo ad andare a vedere, ma la base in questo caso è succo di limone, acqua e zucchero, quello che è la limonata che ci faceva la mamma una volta, no?
2: Però,
0: e quindi
2: giustamente,
0: sì?
2: Giustamente, visto che mi piacciono le cose fatte bene, ma anche comunque comode e utilizziamo
0: un prodotto già preparato,
2: già pronto,
0: che ci sta. E andiamo a mettere che cosa? Un aperitivo Luxardo, sempre arancioso, bello morbidoso.
1: Guardiamo,
0: e in questo
1: colore,
0: caso,
1: guarda,
0: se fino adesso Mari l'abbiamo costruito sul bicchiere e l'abbiamo mescolato, in questo caso lo andiamo a shakerare.
1: Wow,
0: la musica, senti la musica,
1: ma allora, chiudiamo praticamente in bellezza
0: col botto. E l'applauso del pubblico
2: è obbligatorio.
0: Parte spontaneo, come si dice. Quindi andiamo a riversare. Ti prego, dillo.
1: Avanti.
0: Tipica frase del bartender. Ma guardalo.
1: Mamma, il colore è diventato più sul rosato.
0: Incredibile.
1: Pazzesco. Soltanto shakerandolo.
0: Sarebbe bello che gli ascoltatori potessero sentire profumo.
1: Assolutamente.
0: No?
1: E anche assaggiare, perché attenzione, qui stiamo parlando di raffinatezza del palato.
0: Sì. Quindi grande aperitivo, ma perché no, Mari, anche dopo cena. E dopo cena si ascolta la
1: musica. E andiamo avanti.
0: Nuovo boom! Sono in ritardo, l'hai visto che sono in ritardo? Stavolta li abbiamo beccati in castagna.
1: No! Siamo stati...
4: Com'è? Non ci avete minimamente beccato in castagna, perché? Perché ho chiesto io di non partire con la musica, ma di partire con il parlato, perché ho due cose da dire. Uno, che c'è una persona che dobbiamo ringraziare. Dov'è? Sono là, eccola, guardo lì. Che dobbiamo ringraziare per la realizzazione tecnica di questa serata, perché se siamo riusciti ad andare in onda in diretta dal Flair Tenders su DJ Channel TV, è tutto merito di questo signore che è alla mia sinistra. Vieni qua, che si chiama Stefano Bognolo, che è riuscito a mandarci in onda in diretta su DJ Channel TV, perché questa è Vinilica on the road, è solo merito suo.
5: Grazie. Vogliamo dirlo che gli siamo stati qua fino alle 2 di notte.
4: C'è un lavorone dietro a tutto quello che state vedendo, e questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa che volevo dire è che una particolarità di Vinilica di questa sera, che non abbiamo mai nella vinilica quando la facciamo ordinariamente in studio, è che abbiamo il pubblico, e tra il pubblico abbiamo due creaturine meravigliose che si chiamano Giorgia e Ilaria, che mi hanno fatto due richieste, e quindi il DJ set di DJ G in questo momento è dedicato a loro, e le prossime due canzoni, ovviamente viniliche, sono per voi tesori. Boom!

Ready? Ready, everybody? Everybody ready?